0: biaso
1: awu yesu christ dinu
0: sei shejere ba
1: toto ba lebre
0: ma liso bi biaso ma kaba di biaso de bia ni biki bi an lebre ke biaso ma shekete be an lebre ke bia na ba le ba shede bia ne bia kaba di biaso ba le konda biaso
1: yesu
0: sei shesha
1: an

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye make sure bibia be dodge afa. Enyum no so. Dear the ben echo. Training stories and fillers in na. Esu mi sad so. Me sia ma. Ne mu men kan chu bia wo. Be ko concert dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. E di sia me. Monday

0: Asempa FM. Asempa FM.
1: Mono mu kreti mo.
0: Asempa FM. Asempa FM. Asempa FM. As